0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.
2: Ponte.
1: Exa FM 104.1.
3: Scalp, here come the roses.